pronto per tutto la notte e giorno, sempre di giorno in chirusa. Mili cucagne per marmiere, vita più nome e non osita. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

guarita, ti guarita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle.

Nel dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.